0: A breve parlo francese.
1: Voilà, j'arrête mon français.
0: È una gioia e un onore stare qui.
1: C'est une joie et un honneur d'être ici.
0: Per me e per la mia famiglia.
1: Pour moi et ma famille.
0: Per mia moglie e mio figlio.
1: Pour mon épouse et mon fils.
0: E quest'oggi vogliamo darvi quello che Dio ha dato alla nostra vita.
1: Cet après-midi, nous voulons vous dire ce que Dieu a donné à notre vie.
0: Sono due giorni che stiamo qui.
1: Ça fait deux jours que nous sommes ici.
0: Veramente la Francia è bella.
1: Vraiment, la France est belle.
0: Ma la cosa che mi ha colpito dei francesi.
1: Mais ce qui m'a touché des Français, c'est l'hospitalité.
0: E il sorriso.
1: Le sourire.
0: E la genuinità.
1: Et puis la simplicité.
0: Semplicità. E quindi per noi veramente è una gioia.
1: Pour nous c'est vraiment une joie.
0: Condividere con voi.
1: Partager avec vous.
0: Quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: Ce que Dieu a fait dans notre vie.
0: Magari uno pensa che Dio è una religione.
1: Peut-être quelqu'un pense que Dieu est une religion.
0: Ma Dio non è una religione.
1: Mais Dieu n'est pas une religion.
0: Dio è una relazione.
1: Mais Dieu est une relation.
0: È una relazione personale con te.
1: C'est une relation personnelle avec toi.
0: E lui vuole questo da te.
1: Et lui veut cela avec toi.
0: Io sono di Napoli, sono italiano, ma sono di Napoli.
1: Moi je suis italien mais je suis de Naples.
0: In un quartiere che si chiama Scampia, Secondigliano.
1: Dans un quartier qui s'appelle Scampia.
0: Secondigliano,
1: c'est le nom du quartier.
0: Dove fanno Gomorra, non so se avete mai visto Gomorra.

0: predicato il perdono.
1: J'ai prêché le pardon.
0: Hai lasciato il perdono.
1: J'ai laissé le pardon.
0: Perché il perdono è per i forti, non per i deboli.
1: Le pardon è per i forti e non per i fragili.
0: Io ho lasciato quello che Dio ha messo nella mia vita.
1: Et donc j'ai donné ce que Dieu a donné à ma vie. La parole de Dieu dit.
0: Se io ho perdonato te, chi sei tu che non perdoni altri?
1: Si
0: io ho perdonato te.
1: Se moi je te pardonne, pourquoi tu pardonnes pas aux autres? Qui es-tu pour ne pas pardonner aux autres?
0: E quindi ho rilasciato il perdono.
1: Donc j'ai pardonné.
0: E lei va andata in una chiesa.
1: E è andata dans une église.
0: E questo è quello che Dio ha fatto.
1: Et c'est ce que Dieu a fait.
0: Tu as risposto?
1: Est-ce que je t'ai répondu?
2: Est-ce que vous avez un soutien des églises italiennes, par exemple, comment vous vivez?
1: La domanda è come vivete, il vostro sostiene, chi vi sostiene?
0: Una domanda di $1 million.
1: Sì. Magari stasera lo facciamo.
0: A noi la Chiesa italiana.
1: L'Église italienne.
0: Non ci sostiene.
1: Non ci soutient pas.
0: Economicamente.
1: Economiquement.
0: Ma non perché non ci vuole sostenere.
1: C'est pas parce qu'il veut pas nous soutenir.
0: Perché non c'è la mentalità di sostenere i missionari.
1: Parce qu'il y a pas la mentalité de soutenir les missionnaires.
0: Non è magari come la Francia.
1: C'est peut-être pas comme en France.
0: Come l'America.
1: Comme en Amérique. Comme en Allemagne. Qui soutiennent les missionnaires.
0: Noi non veniamo sostenuti da nessuno.
1: Non è soutenu de personne. Et on vit des offrandes.
0: Allora viene qualcuno, ci dà un'offerta, noi la gradiamo.
1: Et quelqu'un nous donne.
0: Noi non cerchiamo mai niente a nessuno.
1: Voilà, on ne demande rien à personne et on accepte les offrandes. Mais on a un Dieu qui est riche.
0: Papa est riquissimo.
1: Notre Père est très riche.
0: Lui mi provvede ad ogni cosa.
1: Et il pourvoit toutes choses.
0: Quando mi sono convertito,
1: quand je me suis converti,
0: per 5 anni ho lavorato.
1: Pendant 5 ans j'ai travaillé.
0: Ho lavorato dalla mattina.
1: Je travaillais du matin.
0: Alla notte.
1: Jusqu'à la nuit.
0: Per 40-50 euro.
1: Pour 40-50 euros.
0: Et mi sono veramente ucciso lavorando.
1: Je me suis vraiment tué au travail.
0: Ma dovevo dare dimostrazione a lei.
1: Je le montrais à elle, à mon épouse,
0: et
1: démontrer au monde que j'avais changé.
0: E 5-6 anni fa Dio mi ha chiamato a tempo pieno.
1: Et il y a 5-6 ans arrière, Dieu m'a appelé à plein temps.
0: E poi Dio provvede.
1: Et après Dieu pourvoit.
3: Vu qu'il a été donc 24 ans, je crois, dans ce milieu-là, si je ne
1: me trompe pas. Donc tu sei stato fino a 24 anni nella camorra. 28 ans.
3: Voilà, ça crée une mentalité, des réflexes, des vices. Est-ce que tout cela est parti de façon immédiate, comme on appelle une délivrance ou quelque chose de miraculeux?
1: Ou avec du temps. Donc, siccome tu sei stato fino a 28 anni in questa mentalità della camorra, avevi dei riflessi, di mentalità, un modo di vivere, e quando ti sei convertito, che cosa ti è successo? Subito sei cambiato, ci è voluto del tempo perché certe cose possono andare via, cambiare sul fatto della mentalità, riflessi.
0: Sì, ci è voluto un po' di tempo.
1: Il a fallu du temps.
0: La mia vita subito è cambiata.
1: Ma vie a changé tout de suite.
0: Ho dato tutti i soldi indietro.
1: J'ai redonné l'argent que je devais.
0: Chi mi doveva 15.000, chi 10.000, 8.000, quindi subito ho dato tutti i soldi indietro.
1: Il a redonné les sous à tout le monde.
0: Tutti i beni che avevo ho lasciato tutto a mio fratello.
1: Tous les biens que j'avais, je les ai tous laissés à mon frère.
0: Non ho voluto più nulla.
1: J'ai plus rien voulu.
0: Perché volevo era una persona nata di nuovo.
1: J'étais quelqu'un né nouveau.
0: È come se nella vita è la seconda opportunità.
1: C'était comme une autre nouvelle opportunité pour moi.
0: Per me è stata un'opportunità.
1: C'était vraiment une opportunité.
0: E quindi ho lasciato ogni cosa.
1: J'ai tout laissé.
0: Poi Dio mi ha messo delle persone a fianco.
1: E Dio mi ha messo delle persone a côté de moi.
0: Che mi hanno aiutato.
1: Qui m'ont aidé.
0: Ma mi ha messo anche altre persone.
1: E mi ha messo aussi d'autres personnes.
0: Che hanno formato il mio carattere.
1: Qui m'ont aidé à former mon caractère.
0: Sai, era un carattere forte.
1: J'avais un caractère très fort.
0: Era abituato a guardare negli occhi i pastori e le persone.
1: J'étais habitué à regarder dans les yeux les pasteurs, les personnes.
0: Non mi piace parlare al telefono.
1: J'aimais pas parler au téléphone.
0: E non ero abituato.
1: J'étais pas habitué.
0: E invece nel mondo cristiano.
1: Par contre, dans le monde chrétien,
0: funziona diversamente.
1: Ça fonctionne autrement.
0: E io ero abituato a guardare negli occhi del pastore, ma perché hai fatto questo?
1: Et j'étais en train de regarder dans les yeux des pasteurs et je me suis posé la question, mais pourquoi tu as fait cela?
0: Et le pasteur me dit, non, j'ai fait questo, ho fatto un errore o quel che sia, ero abituato a fare questo.
1: Et en fin de compte, le pasteur quelque part se repentait.
0: Et magari il pastore veniva anche intimorito, no?
1: Et le pasteur était intimidé.
0: Perché giustamente conosceva la mia vita.
1: Parce qu'il connaissait ma vie.
0: Ma io non volevo questo.
1: Et moi je voulais pas ça.
0: Però grazie a Dio per il pastore.
1: Merci Seigneur pour les pasteurs.
0: Perché ha formato la mia vita.
1: Parce qu'il a formé ma vie.
0: E questo è stato un po'.
1: Et ci vogliono i pastori.
0: Eh
1: già. Je dis il faut des pasteurs.
0: Un applauso per i pastori.